1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse e valmonte d'ogni grado.

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio

a passion predominante, e la giovine principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segno.